0: acogida FM.
1: El lupo, una volta il lupo andava via come il pane, adesso il lupo e il vanotto.